Un'anglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Der erste Montag im August ist das. Viertel ab 9 haben wir es.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
0: Es ist immer noch Sommerferienzeit und unzählige Leute sind mit dem Auto oder Camper unterwegs. Am Wochenende hat man das auf der A13 zum Beispiel wieder gemerkt und dabei, dass schaut ein Grenzwachkorps, vor allem an der Grenze, auch immer, dass alles sicher und korrekt abläuft. Diese Woche bei den Minutas Romanches ist darum Ricardo Martins, unser Gast. Er ist ursprünglich aus Portugal in Pontresina aufgewachsen und arbeitet heute als Grenzwächter. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista lernen wir seinen spannenden Beruf und seine Geschichte besser kennen.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les Minutas Rumänisches. Es ist just ein der quels Mais in Uchabjera, Liet, wo in Vakanzas. Quest bada natürlich manch erfitsch zu las Vias, kun a düne Kolonnas infernelas. Cicha o allura eir in a pruna lavur sun eres guardias del confin. Quels cestem controller, cicha wo ora, però, impustüt, que ci ven eint in la Svizzera. Quist efna in las Minutas Rumänisches, ninsa a conoscer Ricardo Martins, el oriund dal Porto. Portugal, aber crescia su a Pontresina. Ansra quinta scucci des esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: Allegra, son Ricardo Argente Martins, de 31 anni e son da Pontresina. Mies genitor son rivos in Svizzera vers la mitte dels anni 80 e son lur restos in Svizzera da più scu 30 anni. E ossa son i dercio tornos in lur patria ed eia son naturalmente resto, perché la Svizzera è svantede mia patria e resterò er mia patria. Ai acceso discorrivens naturalmente d'un il portugais, ma è da gie la fortuna c'è curcevef duas o treis anni nos vaginste Cesa ci aveva nerdo a suo fans in mia tet, adesso scrivono il romanzo e allora cominciò ad imprendere la lingua. Ma era altri svagini ci erano originali della Val Bregiaglia e con Nels allo stesso momento cominciò a discorrere l'italiano, quindi sto un po' in causa all'inizio, ma ai. E curcia sunita scolina savavi già la lingua romancia, grazie a questa famiglia, ci desse davanti la mia seconda famiglia. E in sé, grazie ad El, sono arrivato al punto che sono usa. Hai El, è una dina giudofic per la mia vita e sono fitch contento da poter avere la fortuna da conoscere ad El. Più tardi, dai fatto la scuola a Pontresina, si aveva la scuola elementare, dai fatto il giarsonè di scuvenitur per il grobo sport a Pontresina e vers l'anno 2012, allora naturalizzò in Svizzera. In questo caso grazie al comune al Cusail Burgais da Pontresina ci abbiamo accolto e hai più tardi allora da cominciò o podia cominciare la scolazione scoguardia da confine.
0: Die Minutas Romanches freue ich auch immer zum Nachlosen und zwar auf radiogrischa.ch unter Sendungen.
1: Las Minutas Romanches.